simi leti o ngba riri dokan ikone diamond 88.7 fm simi leti o ngba riri dokan ikone diamond 88.7 fm

adupe lo gbe nti e da si oro lale eto ni amo lore lati odo wa ni le se da mo de fe adupe lo gbe awon yan ti won ba wa dogo po adupe lo gbe awon yan ti won tete si wa ti di asiko yi adupe lo ba awon yan ti won so seta ati wa dupe lo wa awon yan ti won da si oro ati awon yan ti won da si oro ti won lanfani lati gbe won sori afefe boya lati voice note e ma bi no adupe lo yin eyin tede so sita na awon wa ki e mo awon imoran yin lo fun ona bayo si awon oro ti e so sita e to kun di ojobo pelu oloye wa lati odo giwa le ise yi amun lori te n gbo wa oroko temi ni adeolu adetula orun ayo laosun okokan laaji adeku afere yi odaro